0: Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanje.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah.
0: One, two.
2: Yeah.
0: Pinde futhi.
2: Mutware banna. Kinene like you to know agare. Banje baja ifa. Baja ifa ntu yo.
0: Gintanda no.
2: Kene bitwa stakatho. Eh?
0: Futhi bahle nonke. Wola no.
2: Santana ba tina di ono hoko. Ke ba tswa khale bana ba tina di ono hoko.
1: Oh yeah. Oh yeah. Yeah yeah yeah.
2: Sna mthetsa tsa bo di kaone tsena ne di sikwe.
1: Oh yeah. Yeah yeah yeah.
2: Di sikwe di kaone. Ne ba tina di ono hoko ka hare. Jama di sikwe. Oh mama gas bongi. Kido, kido, kido.

0: lalle ko hlomphe moruti jone
1: haleluya ntate wa ka
0: ebe ha ke o hlomphile ke hlompha moifo wa yena thereletso
1: ntate botle
0: ke mathe moruti wa ka ke ka lebelo ke dumedise mo mamedi morati mothahaselli mokgothometsi wa lena lenaleo
1: ntate botle
0: moruti wa ka ntumelle goba ke batla go palama sekepe se tikileng
1: haleluya
0: ka ke batla go latlela
1: ntate botleng
0: mo lebaka la gore sontaleng motlhoditharo ko gore latlela bebile ke balaere latlhelang ditirelo tsa lona fela lebitso la modimo ga
1: leboko ntate botleng
0: ebe mmano wa lengwana gata gore ga le se le utlwile botlhoko ka ditshuana o tla leetsa ba phethegileng o le tise o ntse maatla o le thee lebitso la modimo ga lebokwe ka re ga ke katsa go latlela dipelagelo tsa lona jale laeletsa go jehova ka mora ditshukgwana tsa lona modimo tla ga le katsa go latlela ebe o leetsa ba
1: phethegileng
0: o tla le tisa ka maatla wa ona ebe o le bintsha sefela se setšha le fitlhelela ka ntlha le nna ke theile lebitso la modimo moruti wa ka banna bo mešaka bo shopraka le babitnikwe ga ba katla go latlelwa sebopeng sa morulo ya ba ba re ga re ka itura ka sebopi sa molelo re tlhoka go latlela tsa modimo re jale ba seba re latletse sebopeng sa molelo jale modimo tla ba lokolola ka gare sebopi sa molelo momamedi ka re ka utlwa tsa wena moruti jone gantle latlelang dipelagelo tsa lona go yena ke ka lebaka lena ga keta o lentshe gepeta re ke nna modimo wa lona o le ntshitseng ya gapetsa nageng ya botlhanka latlelang dipelaelo tsa lona go yena moruti wa ka ka metlha ke na le polelo e reng re tlhoka go latlela dintho tse fapaneng motho yo mongwe o tlhoka gore ke latlele tlhoko ena ya go tlhoka mosebetsi ke tlhoka go e latlela go jehova e le gore modimo a sebetsane le tsona momamedi latlela lengwana kere momamedi a ka rrao moruti jone ya ba jale o re ke a latlela e be jale modimo o sebetsana le taba ee lebaka koba ke modimo wa maele ke modimo a sa tlholweng ke letho ka lebaka lena a reng bita go nna nna ke tla raba ke lotitlong le ka magodimong lebitso la modimo ga lebokwe ebe modimo wa sefela ena gore ke go jehova fela moo mea ya rona e tla fumana phomola thabo le boikelo latlelang dipelaelo tsa lona go ena ga le kata ditshuana tsa lona ga le kata go tlhomoa ditshuaneng tsa lona ke tla leetsa ba pesitlen ke tla le tisa ke a le tshela e be lona wa lona kore le bina sefela moruti wa ka le fitlhelela ka metlha le nna ke tshwenyegile gobane ke nkile matshwenyego a ka ya ba ke a latlhela mo go
1: loketseng
0: moruti jane ge latlela dintho di bakeng tse re seng lokelang go di latlela
1: tengntatepotledi
0: e be re lebala gore go na le re lokelang go di latlela e be di ile dile ke ka lebakale rona jesu ga kopana le mosadi wa samaresedibeng a mo fa mpolelo ya reng goja o tsebile goja o tsebile gore ena ya go kopa metsi e ka be le wena o mo kopileng goba a tla o ne ona a tlotse o nyorwa ga o ka wanka dipelagelo tsa gago wa di latlela go modimo ga le tlotse di kgutlela go wena latlela dipelagelo tsa lona go yena le bitso la Modimo ha le bo.
1: Ha le bo go ntate wa.
0: Go metsi ho seng ho ho tle. Malo wa le ntsore la hlalang dipelelo tsa lona ho yena. Ba no tla phakisa le utlwe. Le bitso la Modimo ha le bo.
1: Ha le bo go ntate.
0: Morutishwa le mo mamadi. Re hloka ho lahlela dipelaelo tsa rona ho yena. Ho na le dintho tse re iketseditseng setswalla le tsona tse re phedisang le ha bohloko. O ntse re nteke ka tlohela ntho enana anthe ntshanana e o phedisa ha bohloko. O hlola hore o e lahlela Modimo. Le Modimo o sebetsana le yona.
1: Ntate wa ka. Ga le bua hle ntate wa ka bona la maqhubu.

0: le ho modimo ha hona bohloko bo re ka rabutlwang bona botee ala ke bana kwana
1: botee ke so sa le tlaba le mahlomola a mangata
0: ei
1: betang dipelo go bana nna ke le Jesu ke so tle fatse
0: ke Jesu yeo
1: ho re ke le bolela ke di taba teo
0: au Jesu
1: ho re ke le bolela ke di taba teo le tlaba le mahlomola le fatseng empa di tsang dipelo la bana ho yena le bete dipelo ba le ke so tle fatse
0: Jesu Re re re tsena go tlhona ebe mathata a teng. Ah ah. modimo wa bophelalite la tsela ha ho etsa application ya msebetsi qala ho yena haleluya ke kopa ho be moyeng khotso

tseba ke letsa go ba rona di dina tsa fitile ra di dina tsa tsa maile ka botshepeng pela se fahla o samudi

Barra le barra di basmatlani. Mutimo yentse thato kantate. Bane na kwa snata sena. Ine se fihlile. Bano yentse thoma. Yana munu ya murumile. Le fatsin lena. Jalo phetile kano. Moloko lenga tsamai. Barra le barra di ba mabusela. Lena ntate Joshua. O entse thoma e tswene le motho ka bopaki bo ke bo utlwileng ke yana a moela thomo fela lentswe le ne ke re ratela gae ke o leboa dinthong tsotlhe.

0: kgotso ha bete kgotso kgotso ha bete kutla hape ngwaneso haleluya kutla hape le lerato la Jesu oh yes ya kgotso ha bete
1: Daddy.
0: Amen.

0: What's I been about?
1: Papusi ke ka o di mong ya Bishop o Phirimane nya le
0: tsatsi. Papusi ke ka o di.
1: Papusi ke ka o di mong ta ke ba ne ba le moya o mong. Se se ba ke se le se. Empa ma le ne a bona ene ya fapani.
0: Ah.
1: E ka re ho na ho du se conference nda ke Bishop o.
0: Hey.
1: Ka o di na ha fa le fati di dula di conference.
0: Aha.
1: O gala tata maiso hore na mohlomong o tlo ka wetsi wa jwang. Bona ba ne ba le papusing ya ka hodimo conference ya bona.
0: Aiba.
1: E ne re ho ba hulela le ntse la Jehova. Le ho baka hore le bona ba tla la fumana tshireletso e nepahetseng. Ka mama o re tuwe ka e re reng ke faya.
0: Jesa.
1: Mme lona le hlale nyulo ene ja ho salema ho fihlela moya o hananelang. O fihlile. Tsoa tsoa ka mala kabe a mollo ho tu ya mo ni ya mo ya ba le la kabe a mollo le dula ho di mahai ha ke tsene na ke o se mo mamedi
0: bai
1: ya wana jwa le tsena le la kabe a mollo ho hala le la le dula ho di mahai
0: o mai
1: ke nka ke di so bo wa tsoa ku bulele
0: e ya da
1: ho na le ntwa ya kgolo ya o sa hetseleng le nna ne o lo le tsene tsempile ntate
0: tate wa
1: le tsoa ke di ntwa tsa bo ima haholo
0: ha Ntate Bishop, ke le bontate. Ei, ya. Yeah.